ma scia ti serva tra. Sarvam già mai pasciati tassiam na pranasciami sa già mena pranasciati sa già mena pranasciati e a ti sa già nena canas e a ti.